Dal quarto album per Malcolm McLaren, Waltz Darling, abbiamo riascoltato Shall We Dance. In arrivo Tina Turner con un singolo tratto dal suo album Break Every Rule del 1986, disco alle cui tastiere c'era Steve Winwood e si sente molto bene. Questa è Afterglow.

Lei è Barbara Pennington, questa è Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti. Se vi piace la Dance anni 80 la potete riascoltare anche 24 ore su 24 con la nostra web radio che suona anni 80 davvero tutto il giorno. È facilissimo trovarla, basta venire sul nostro sito ufficiale dance80.com. In arrivo adesso Kelly Charles con la hit del 1987, molto utilizzata anche dai Prodigy o Eat House. Il disco è You're No Good For Me. You're no-

dal quarto album per Malcolm McLaren, Waltz Darling. Abbiamo riascoltato Shall We Dance. In arrivo Tina Turner con un singolo tratto dal suo album Break Every Rule del 1986, disco alle cui tastiere c'era Steve Winwood, e si sente molto bene. Questa è Afterglow.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.
7: You brought love like I've never known.

abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: Raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

Il perché un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Bentrovati in antenna con la vostra radio del cuore, collegata con noi di 7va.fm, da Raffaella Bucci. Il martedì dello studio Fucsia brilla con le sue rubriche curiose e divertenti di Almanacca. Ed in apertura l'invito a vederci su Facebook. Non dimenticate il mi piace sulla pagina 7va Almanacca. Lo scrittore e pittore Leo Longanesi ha dichiarato con convinzione che la natura ha strane leggi, ma lei almeno le rispetta. Anche se teva.fm rispetta la natura, lo fa con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Il secchiello di popcorn dello studio Fuxia di Seteva.fm è stracolmo, ma ho paura che dopo il nostro quotidiano pettegolezzo su Hollywood ne vorrò un altro. Siete pronti a sgranocchiare? Buio in sala, inizia lo spettacolo. $3,000, questo è il titolo pensato inizialmente per la commedia romantica più amata dalle ultime generazioni, Pretty Woman. $3,000, urlava Julia Roberts battendo i piedi nella vasca, e non doveva nemmeno essere lei la protagonista. I produttori avevano pensato il film per la biondissima Daryl Hannah, che rifiutò il ruolo pensando che interpretare una prostituta le avrebbe rovinato la carriera. Sylvester Stallone non si sentiva ancora pronto per una commedia romantica e anche lui rifiutò seccamente la parte. E Richard Gere, beh, ci ha salvate tutte.

Eccomi, eccomi, sono sempre qui al microfono dallo studio Fuchsia di Settevà. Datemi il tempo di togliere i guanti e poggiare il rastrello. Le erbe magiche devono essere potate. Siamo abituati a pensare che la menta sia perfetta in una caramellina prima di un bacio. È un potente acceleratore del metabolismo, depura l'intestino e combatte le nausee. Ma nella cultura magica questa pianta viene utilizzata per favorire i sogni premonitori e dormire con serenità. Un buon tè alla menta diventa un rito serale piacevole, magico

che fame! Voi non avete fame? No, ma come? È il momento in almanacca delle grandi ricette nate per errore. Costanti e grandi solleciti quotidiani da Louis de Béchamel ai fornitori di viveri. Cosa poteva fare questo talentuoso cuoco per non portare sulle tavole di Sua Maestà il Re Sole cibi ormai quasi avariati? Il buon marchese creò una salsa bianca gustosa che coprisse il gusto maleodorante di carne e pesce da cucinare. In tutto il mondo ancora oggi mangiamo con gusto la besciamella.

giornata di Marte, del coraggio e della forza, facciamoci coccolare dall'oroscopo. Ariete, il lavoro, la famiglia, gli impegni, concediti sorrisi, passione e romanticismo. Toro, oggi con tranquillità puoi fare qualche acquisto per rendere la casa più bella. Il gusto e i soldi non ti mancano. Gemelli, la tua voglia di allegria ti sta facendo vivere un po' come l'animatore del villaggio.

folle e più dolce. Leone, un buon cibo, un bacio, un profumo, hai una meravigliosa voglia di cadere in tentazione. Vergine, hai desideri di attenzione, di coccole e passione, c'è più di una persona che vuole compiacerti. Bilancia, un regalo inaspettato ti farà commuovere, sai come farti voler bene. Scorpione, non essere frenetico, una cosa alla volta è una cosa ben fatta. Capricorno, si prospettano nuove alleanze lavorative, sii fiducioso e lungimirante. Acquario, i sogni non muoiono all'alba, all'alba iniziano a realizzarsi. Pesci, hai fatto così tanto in questo periodo e ora vuoi solo godere dei piaceri della vita. L'amore, buon cibo, magari un pranzo fuori con gli amici. Almanacca per un attimo si trasforma nel lungo Senna di inizio 800, quando Victor Hugo asseriva che ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.

0: Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.
1: I peccati di gola dei grandi personaggi storici nell'appuntamento quotidiano di Almanacca. Il presidente Benjamin Franklin ad un pranzo ufficiale di Stato asserì che la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici.

0: tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe and Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. La leggenda della musica brasiliana, Antonio Carlos Jobim, una volta la definì come una delle migliori cantanti di tutti i tempi. Emersa nella scena della bossa nova degli anni 60, è tutt'oggi acclamata sia per il suo modo di scrivere che per le sue abilità musicali, sia come cantante che come chitarrista. Improvvisazione, ritmo, musicalità, femminilità, padronanza totale della voce e della chitarra. Tutto questo è Joyce Moreno, in una raffinatissima bossa nova.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Riccardo Pellegrini, per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

chi è Seven Cup? Beh, lo dice anche, no? Il nome, perché è la gattina numero 7, quella di 7va.fm, redazione collegata con la vostra antenna di fiducia, la vostra radio del cuore, lo sapete, va a destinare questa mezz'orettina all'aggiornamento della RAM 7va 2.5, le 25 tracce.

Meraviglie è un pezzo firmato Distinti e Distanti, perché sono distinti, vanno anche di istinto musicale, si distinguono e sono distanti perché sono di istanti creativi, ma dei momenti che davvero fanno gran musica, ma sono anche distanti tra loro perché sappiamo che un componente è in Perù, una componente con la voce deliziosa è in Brasile e li ascolteremo nelle prossime settimane, li raggiungeremo.

normale, tra virgolette, ma non c'è niente da essere anormale ad essere in Sud America, anzi diciamo che sono persone privilegiate. Ce ne andiamo però adesso ancora in musica italiana in posizione numero 15, perché è il momento di ascoltare Good Vibes With You, firmata da Blue Ombre.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. La sentenza per la morte di Giulio Regeni, 3 agenti egiziani condannati a 10 anni. Il legale della famiglia, Roma chiuda con il Cairo. Tajani, condannati uomini, non uno Stato. Garlasco, chiuse le nuove indagini. Scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio. Dai dati del RIS, un elemento per scagionare Stasi 19 anni fa. Ustica, svolta nelle indagini sulla tragedia del 1980. La Francia collaborerà, i PM pronti a ritirare la richiesta di archiviazione. Nations League, dopo il brutto esordio interno con il Belgio, una bell'Italia travolge in trasferta la Turchia. In gol anche l'esordiente Kayode.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Marco Mancini, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia, Alessandra Ballerini, usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come la AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio.
3: Per la seconda volta la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno due consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia. Primo tempo stellare degli azzurri, che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua. Ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, e anche questa settimana qui con voi. Io sono,
3: ragazzi,
2: Stella.
3: E io sono Teo.
2: Qui c'è con me Teo.
3: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
2: Poi noi andiamo in ferie.
3: Poi,
2: vero?
3: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
2: Esatto.
3: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai perché sennò mi viene subito
2: il finale,
3: mi commuovo subito
2: magone.
3: E non. E niente.
2: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
3: Esatto.
2: E ora?
3: Sigla!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma è una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Da Radio Show è con voi anche questa settimana e avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna può esistere, non esiste.
0: Allora, secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è, amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale,
1: è proprio una componente sessuale,
0: un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare
1: incollato,
0: no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo secondo arbitrio che ci fa decidere sì o no.
0: Secondo me sì. Guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale, quindi...
0: Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: è vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per
1: il nostro,
0: le perle che ci
1: per le perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì, effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Quindi probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no,
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non, okay, è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello ciò che piace.
1: Esatto. No? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure sì, potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora, è giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che

0: Io e te mai, eh?
1: Bah, no, basta,
0: mai.
1: Basta così. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action, vogliamo sapere la vostra.

0: Sì, cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la. No, che
0: il contrario,
1: esserci
0: che può esserci amicizia, solo amicizia.
1: Che si può esserci,
0: allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner. Perché
1: esatto,
0: magari
1: due
0: gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece saper mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No,
1: io
0: quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No,
0: quelli sono pettegoli. No. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba.
1: Quindi
0: assolutamente no. Però nel rispettare i partner mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari va anche a farsi un weekend, non so, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa gelosia,
0: quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che tutti e due siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Perché
0: ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare, quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione
0: e
1: allora
0: dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa, dicevamo quali sono i segnali da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: non sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se tu hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì. È appunto quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: no,
0: l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, radio show.
1: Così è cos'ha, radio show, e siamo nello spazio comedy La vita l'è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No, non sei.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti è rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, radio show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia
4: tra uomo e donna.
1: Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie Marco. Addirittura una bella coppia,
0: grazie. Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio, non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Lo sappiamo Giulia.
1: Siamo anche un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: e avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici. Grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione.
0: Bravissima.
1: Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: ha
0: questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene
1: insieme.
0: Mettetevi insieme, no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: è
0: sul
1: giusto.
0: Finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei
1: esatto.
0: Diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura
1: innamorato. Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ritolato tutto.
1: Assolutamente sì,
0: perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione.
0: È vero.
1: Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: Siamo al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi in gioco. Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Siamo noi, e sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regina, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: In effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma,
1: anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima,
0: anche per scegliere il panino,
1: anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito, ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just in Case.

0: siamo arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno,
1: tutti avrete
0: cos'è
1: capito di cosa stiamo parlando,
0: benefit.
1: No, no. È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Sì, esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non
1: è più
0: un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. È quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè, va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta. Si passa un altro amico con benefit.
1: Ecco, esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno, ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri, non lo so, contratti, non lo
0: certo,
1: so.
0: Voi firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo
0: invece,
1: vi innamorate
0: e
1: casca.
0: È andata perché le regole del patto di
1: Rodhouse
0: non funzionano
1: più. Non funziona.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: E poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: perché
1: stai?
0: Non è un innamoramento,
1: no?
0: È solo un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, boh, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Assolutamente no, okay. sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto
1: sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Sì.
0: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero. Siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. E infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità, al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso,

0: speranza.
1: L'indifferenza alla sopravvivenza, questo è il tema di Fabio Cardullo nella sua nuova canzone. Fabio Cardullo, conosciuto artisticamente anche come Lampion Guitar, abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con lui e ci ha raccontato insomma questa doppia immagine, no? Chitarrista che fa una delle cose e poi il cantautore che fa queste canzoni. Tra l'altro lui ha partecipato al premio Lucio Dalla con importanti riconoscimenti.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

beh, anche questo è un bel tema, eh. I conflitti, conflitti interni, conflitti con le altre persone, conflitti è il titolo del singolo di Daniele Tosco. Aura Musica, Serena Skintu, qui ci spostiamo in Sardegna, lei arriva da lì, è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo che si chiama La Vita in Controluce. Lo ascolti qui, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. La vita

0: mondo che non esiste.
1: Questo è il singolo di Florenzia, all'anagrafe Francesca Florenzia, dalla Puglia, con questa canzone in programmazione qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana, Ombre Riflesse. Oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Wow, oggi torniamo nel 1996, estratto dall'album Canzoni. Tu non mi basti mai, c'è Lucio Dalla.
3: Vorrei

grande ballata di Lucio Dalla dall'album Canzoni, ci ha riportato indietro di 30 anni, 1996, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani nuovo spazio con i grandi classici, adesso invece senti il mare sta piangendo, questo è il titolo della canzone firmata L.

Il mare sta piangendo. Lei è Lucia Lin, in arte semplicemente L, oggi qui tra le novità di Ora Musica.

Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: sei un po' neo, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

life. Now it's time we laugh in the kitchen. Spaghetti a mezzanotte. Un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: ahora inicio. Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
3: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao! Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica Magisi 22, anche questa settimana in promozione con il nuovo singolo, era Sei Casa.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta praticamente agli esordi di una band storica della musica italiana. Parlo dei Mattia Bazar. Siamo nel 1975 quando esce questo brano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

La voce di Carlo Marrale, quella di Antonella Ruggero, le voci originali dei Mattia Bazar, che poi nell'arco degli anni hanno avuto diverse mutazioni. Questi erano proprio gli originali del 1975 con Stasera che sera. Torniamo alle promozioni di Ora Musica. Tutto in cenere è il singolo firmato Mab.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e

Vabbè, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's at home.

che non respira più. Se sei sveglio perché non rispondi, io ti prego, mio Dio, non lasciarci con i dubbi e i nostri tabù.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. 3007 egiziani condannati per il rapimento di Giulio Regeni. Confermato l'impianto accusatorio, sottolinealo voi. Garlasco, chiuse le indagini, si profila il rinvio a giudizio. Per Andrea Sempio, la legale, non sono emerse nuove prove. Si stempera l'allarme per un possibile attentato presso una base militare in Inghilterra. L'Iran si sfila, rilasciati 5 giovani londinesi arrestati. Protesta Donald Trump. Dopo il KO in Belgio, bel riscatto azzurro in Turchia. Mancini, tutti sono attaccati alla maglia, felice per loro.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. 3 agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio, ma il procuratore capo Lo Voi parla di impianto accusatorio confermato.
2: La parte sostanziale principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
1: La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto, procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando un DC-9 precipitò nel Tirreno, causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Stamane alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato, tra l'altro, diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese intanto ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta sulla scena del crimine di una scarpa con suola a pallini. Così la procura di Pavia

0: non ci sono degli nuovi fonti, delle nuove fonti di prova, dei nuovi indizi a carico di Andrea Sempio, ma dovrebbero essere semplicemente controconsulenze volte da parte dei consulenti della procura, volte a smontare le consulenze a suo tempo depositate dalla difesa Sempio. Per quanto riguarda invece la questione dei pedali, ritengo che non attenga granché, anzi non attiene per niente al nostro cliente, ma attiene a una posizione giuridica diversa, che è quella di Alberto Stasi.
1: Si stempera l'allarme innescato ieri dall'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi nei pressi della base aerea della RAF di Fyreford. I 5 londinesi sono già stati rilasciati, ma Trump non ci sta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. Sentiamo.
2: Il segretario di Stato americano Rubio rilancia la tesi del possibile attacco ordito da una potenza straniera sull'allarme scattato nei pressi della base aerea della RAF di Fyreford, circa 150 km a ovest di Londra, e lo stesso Donald Trump protesta per il rilascio su cauzione degli arrestati. Si tratta di 5 londinesi di poco più di 20 anni, fermati a bordo di 3 furgoni, col sospetto, non confermato dalla polizia, che contenessero esplosivi. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi all'Iran, che nega categoricamente ogni coinvolgimento nel caso. I 5, di cui non è stata rivelata l'identità, restano sotto inchiesta, precisa l'antiterrorismo, e il suo capo Lawrence Taylor ribadisce che avrebbero potuto agire magari inconsapevolmente per conto di uno stato estero, dopo aver parlato in mattinata di un'inchiesta di vasta scala ed estremamente complessa, in realtà il tutto accompagnato anche dall'evacuazione di un centinaio di famiglie a quanto pare assai irritate, è nato da una telefonata di una contadina cinquantenne al rientro da una festa nella notte di ieri, quando ha detto alla polizia di credere di aver visto anche dei passamontagna, grazie della segnalazione, ma era un'immagine solo parziale degli eventi, minimizza lo stesso segretario della difesa Streeting. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League. Dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia, in gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Il CT dei turchi, Montella, rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Vittoria non scontata, rivendica invece Roberto Mancini, che poi al microfono di Maurizio Pizzo Ferrato sottolinea l'attaccamento dei suoi alla maglia.
3: Al netto della partita bellissima, della prestazione sia tecnica che tattica che fisica, questo gruppo, al netto di chi ha giocato e di chi ha giocato in Belgio, ha dimostrato di avere ancora molto a cuore la maglia azzurra?
4: Io credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Quindi eravamo dispiaciuti col Belgio, che aveva fatto, secondo me, dopo il loro primo tempo, molto meglio del nostro, ha reagito bene e ha avuto anche delle occasioni per pareggiare. Questa sono stati bravi dall'inizio, ha fatto bene, non era una partita così scontata, l'abbiamo messa noi su quel piano lì, quindi sono felice per i ragazzi soprattutto, perché se lo meritava.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
5: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi
10: di House Music,
9: Michael Flower.
7: Baby. Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Eccoci qua, sigla lunga, a cosa serve? Ma ad esempio a finire lo yogurt o almeno tornare dalla stanza ristoro. No, inizia per SMS, dice sala, sala ristoro è più elegante, no ma in effetti è arrivato lo yogurt al cocco che è davvero gustosissimo, anche se ha le sue no particelle di noce di cocco, giusto che sia, ed è quello che è più tridimensionale di tutti, a parte le polpe, insomma è in micro schegge, quindi uno si prende, che ne so, la ciliegia, l'albicocca, incontra un po' di polpa, invece con lo yogurt al cocco si hanno appunto queste gustosissime schegge che però possono impiegare tempo. Però dobbiamo parlare di musica e non perdiamo altro genere di quantitativo di minutaggio in chiacchiere varie, anche perché la più alta new entry è caratterizzata da Homage, il ritorno dei Tesla, e questa traccia è intitolata I Love You 23.

ed eccone la prova, perché in Ramses Electric 5 sicuramente non trascuriamo l'uscita di album importanti come questo. Super Whitney Houston in posizione 20 questa settimana, mentre c'è un'altra situazione. Alicia Days contiene Horse with No Name, e allora super raccoltona con i grandi successi.

0: dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora in

Allora noi naturalmente siamo più stimolati, più contenti ancora nel preparare gustosi panini, e dentro ci mettiamo il meglio che si può nel campo musicale. E questa è la mezz'orettina che dedichiamo a Lonely Dance, solo musica da ballare, senz'altro la migliorissima, che non si può neanche dire, ma si può senz'altro comunque ascoltare.

realizzazione di questa Rewind My Wind, che va a piazzarsi in posizione 21, new entry di 7 giorni fa, un più 3 sul ruolino di marcia, e siamo già in zona 18, rimaniamo in

ce ne andiamo in Colombia, anche se lei insomma molto spesso è qui da noi tra Firenze e Bologna. Ovviamente si parla di Ale G. Queen, che gira comunque

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata.

cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma c'è tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di Marte.

Eravamo tornati dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

E al numero 6 è naturalmente fare il beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pull Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: From 7va, FM barra diagonal alterradio, algo de.
2: From 7va, FM alterradio, all go day.
1: From 7va.fm barra alterradio, all go day.
3: From 7va.fm alterradio, all go day.
0: From 7va.fm/alterradio, all go day. From 7va.fm/altiradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao!
4: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che erano ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
5: Il mio gigolò,
4: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
5: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, sì questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
4: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo, anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
5: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di cercare la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
4: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò,

0: eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto. Ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire e cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì. È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di poteri crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Funky hits.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va on 7va.it Arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da
1: Anche
0: Alessandro
1: noi siamo
0: Tropiano.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi, ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è Angela Boff.

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltare da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narada Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si arriva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro. A tra poco!

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson. Anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Ho già detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: aver la voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante. Mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70 e inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

Ma esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro. Questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

C'è dietro una storia questa canzone, l'ho dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

un tuffo dove l'acqua è più blu.

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale. My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portale da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, d

Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante secondo me come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante, lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees come How Deep Is Your Love, Kubla.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail: francescomusica1960@virgilio.it. E vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

0: niente male nel dopocena. Sapete che non è DJ K7 se mancano le belle, però anziché parlare solo del mare dell'Adriatico, abbiamo il piacere addirittura di parlare del Mar dei Caraibi, perché stiamo per avere in linea una super cubana doc. Vediamo se è già collegata con noi. Angie Queen, pronto?
1: Hola chica, sono proprio qui.
0: Oh, guarda che hai fatto centro, tu hai detto hola chico, perché magari giustamente in spagnolo pensa che io parlo il portoghese abbastanza bene. Sì. Sono di Coração Brasileiro, il mio nomignolo Francesco è chico, naturalmente con la S diversa, ah, che da voi in spagnolo dove significa ragazzo, bambino, invece nel mio caso significa Francisco, però okay. Vedi, senza volerlo abbiamo fatto centro. Allora, già sappiamo che tu sei un peperino, tutti quanti già vogliono prenotarsi per un selfie almeno, per non dire altro, sei splendida.
1: Che bello, grazie, io vi aspetto tutti ragazzi, non vedo l'ora, guarda, super disponibile.
0: È già iniziato.
1: Facciamo selfie, ridiamo, beviamo.
0: È una cosa molto divertente, assolutamente, certo che sei davvero splendida, con tanto di coroncina, io ti vedo qua nelle foto, perché insomma il tuo nome è Angie Queen, un motivo ci sarà, insomma sei così naturalmente una regina, vista anche la bellezza che indubbiamente ti contraddistingue, no?
1: C'è un... Grazie caro, sei super gentile, guarda, in realtà è perché mi chiamo veramente reina sarebbe in spagnolo.
0: Certo.
1: Cioè veramente i miei mi hanno dato proprio quel nome, quindi per quello l'ho voluto inserire in inglese, perché magari reina pronunciarlo, cioè, di solito mi chiamano reina e non mi piace, ma
0: benissimo.
1: È vero che quello è il mio nome.
0: Allora
1: sono,
0: ecco, vedi,
1: umile, assolutamente non mi penso di essere una regina.
0: Allora la mia domanda è stata sapiente, vedi, sembrava fatta a caso, invece eccoti qua. Allora Angie, stai con noi durante tutta la prima parte della K7, ormai hai promesso, quindi ti terremo in interrogatorio.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Grazie.
1: Terzo grado mi aspetto.
0: Eccoci qua. Partiamo anche naturalmente con l'ascolto delle tracce che caratterizzano la nostra

0: insomma, peggio per voi, perché avete perso già l'introduzione della spumeggiantissima Angie Quinn, che è naturalmente collegata con noi anche dopo questo disco. Speriamo di non averla persa, perché ci sei.
1: No, Angie, sono qui, sono sempre qua. Sì, sì.
0: Non riuscirei a perdonarmelo affatto, perché tra l'altro, ecco, la musica dance caratterizza un po' gli spettacoli anche del dopo cena, quindi ricordiamo che Angie sarà diciamo avvicinabile, no? Nel corso delle serate che si stanno avvicinando. Stiamo parlando di Martin Sicuro, perché Angie sarà proprio al New Garden Nightclub. Ecco, quanto è importante la musica in una tua esibizione? Perché insomma c'è bisogno anche di avere feeling e un certo, no, affiatamento con ciò che va in onda, con ciò che si ascolta musicalmente.
1: Allora, considera che la musica per me è la cosa più importante in assoluto nei miei spettacoli, tanto è che me le scelgo proprio appositamente, uso diverse canzoni e in diverse lingue, e inserisco addirittura canzoni in francese, portoghese. Infatti tante volte pensano che sono brasiliana, perché sui miei show generalmente inserisco una canzone in portoghese e poi in inglese. Però la cosa che mi piace di più, che infatti mi fanno tutti i complimenti e mi dicono che insomma sono pochissime le star che lo fanno, e che chiudo il mio spettacolo con una canzone italiana, generalmente conosciuta, molto conosciuta, cioè alle volte le canzoni, cioè, scelgo sempre diverse, però canzoni che, per far sì che magari parte del pubblico le possa cantare.
0: Certo.
1: Tipo, non lo so, ti faccio un esempio: Bella senza anima di Riccardo Crociante, che mi piace tantissimo proprio. E anche Sei bellissima di Loredana Bertè,
0: la classica,
1: canzone, certo. La dedico sempre a tutte le donne che si trovano in quel momento nel locale. E quindi generalmente quando il pubblico è un bel pubblico coinvolto nello spettacolo, cantano. Ed è molto molto bello, ecco. Quindi la musica è la cosa più importante in assoluto, anche perché lo spettacolo è diviso in più parti, no? Dove faccio esibizione sul palo, cioè, quindi ci stanno parti un po' più veloci, un po' più lente, insomma alla fine che chiudo sempre con una di queste canzoni italiane.
0: Vabbè, noi continuiamo a scorrere allora i posti della nostra classifica. Molto belle le cose che hai detto, perché vuol dire che se porti il pubblico addirittura a cantare in italiano, vuol dire che è stato bene già nella parte del numero completo, già ben snocciolato. Quindi appuntamento con Angie Quinn.

subito al lavoro in perfetta armonia e simbiosa anche Malachi e Adam Port. È venuto fuori questo pezzo che sta andando davvero fortissimo, new entry di 7 giorni fa da noi in DJK7 sulle 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Vaggia, in salita di un livello. Però diciamo la musica soffre un po', perché sappiamo che alla fine siete anche ben contenti della versione diciamo in

0: a lei, abbiamo già parlato anche di musica. Vi ricordo che per chi volesse conoscerla, per tanta allegria, anche molta sensualità, diciamolo pure, per la possibilità di fare anche un selfie con lei, conoscerla molto da vicino, sarà sulla costa adriatica, più precisamente in Martinsicuro Teramo, al New Garden, che è questo nightclub di cui davvero si sta facendo un gran parlare, perché ha sempre delle date importanti che sono sicuramente imperdibili. Angie, abbiamo già parlato di musica, addirittura hai dato prova di essere anche sedotta, no, della musica italiana, come da quella portoghese. Oh, ma tu insomma sei cubana, quindi sicuramente sappiamo che merengue e bachata arrivano dalla Repubblica Dominicana, però Cuba è la patria della salsa, no?
1: Come no, certo, tanto è che ce l'ho anche un mio spettacolo che lo porto in ogni locale che vado per la prima volta, è lo spettacolo di apertura, e dove ballo la salsa, dove ho questo costume stile tropicana, che la prima canzone, infatti, mi scateno ballando questa canzone di salsa, che non è però cubana, anche se questa canzone che la conosceranno tutti quelli che ballano latino, è Aguanile di Marc Anthony, anche perché c'è stato fatto anche un film.
0: E cos'è, portoricana?
1: Sì, questa canzone è portoricana, ma parla della religione, la religione Yoruba cubana. Quindi è molto molto bella e molto energica, soprattutto. Quindi io mi scateno ballando questa canzone portoricana, ma anche un pezzettino di una canzone cubana che è dedicata a Celia Cruz. Cioè, è una versione, tanti mash che ballano la salsa, diciamo, sempre conosceranno anche Celia Cruz, che è un idolo cubano.
0: Altro che, certo, certo.
1: Esatto. Quindi questa canzone è una versione di una canzone di Celia Cruz, ma cantata da un'altra artista cubana, dedicata insomma a lei. Ecco, ecco qua. Quindi mi vedrete ballare anche la salsa, ragazzi.
0: Insomma, tieni viva quella leggenda che riguarda un po' le ragazze caraibiche, no? Perché
1: bravo,
0: voi, perché
1: bravo,
0: si dice che voi impariate prima a ballare, ancora prima che a camminare.
1: Assolutamente sì, perché mia mamma, dico sempre a tutti che mia mamma, anche con 9 mesi di gravidanza, andava a ballare. Quindi io già dalla pancia di mamma sentivo la musica. Poi a mio padre piace cantare, mamma le piace ballare tantissimo, e quindi noi abbiamo questa cultura del ballo.
0: La musica nel sangue, il ballo ancora,
1: sì,
0: di più, insomma.
1: Bravo, esatto.
0: Che dire, davvero sei affascinante in tutto e per tutto. Resta ancora con noi, perché abbiamo da ascoltare la posizione 19, poi saremo ancora insieme, ahimè, per i saluti, perché il tempo passa velocissimo. E allora arriva Madonna con Densetria.

0: Tra l'altro lo diciamo ad Angie, no? Che praticamente il nonno era di Pacentro, che è una località qui in Abruzzo, quindi così dove verrai tu nella regione d'Abruzzo, da dove arriva in realtà il nonno di Madonna nativo, quindi attenzione perché anche noi, anche noi ce la caviamo musicalmente, quindi quando tornerai, tanto sei in Italia, però quando tornerai a Cuba dirai: guarda che io mi sono esibita in un locale dove è nato, nella regione dove è nato il nonno di Madonna. Quindi
1: assolutamente, okay. Sì, grande orgoglio comunque.
0: Beh, insomma, ti aspettiamo perché non possiamo mancare. Doppia data per il tour di Angie Queen al New Garden Night Club, quindi io consiglio assolutamente di prenotare perché davvero c'è grande attesa. E quindi il tempo della prima frazione della nostra trasmissione è andato via. Grazie Angie per essere stata con noi a farci compagnia deliziosamente.
1: Grazie a te carissimo, super gentile, guarda, è stato davvero un piacere. Ragazzi, io vi aspetto davvero in tantissimi perché sono molto simpatica, quindi anche a bere un drink, a farci un selfie, io sarò veramente fiera di conoscervi, quindi vi aspetto sul serio in tanti.
0: Benissimo, ciao Angie, grazie.
1: Un
0: ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie, ciao, ciao.
0: Eh beh, insomma, davvero un personaggio elegante, oltre che frizzantissimo, è decisamente sexy, quindi non va assolutamente trascurata l'idea di andare tutti quanti al Super New Garden. Eccoci qua in

Dreams che apriranno le danze in occasione della puntata di fine settimana nel weekend. Infatti, lo sapete, sono protagoniste le sette chiavi del ritmo, ovvero le tracce prime della classe, le prime sette. Adesso però dobbiamo chiudere questa sintesi.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: I think it's about to happen.
1: What?
2: What?
1: What?
3: Hey, what's that?

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua con qualche secondo di ritardo, microfono aperto per Chico Catenacci, la conduzione. E beh, il ben trovati in antenna, classico non può mancare in apertura di una puntata di RAM 7-5. Tra l'altro cercate di non far ritardo, di non distrarvi, perché fare ritardo significherebbe che insomma avete la radio spenta, mentre invece se è accesa, è accesa sempre, costantemente qui sulla vostra antenna di fiducia. Ma all'inizio di RAM 7-5 c'è sempre una super new entry anche questa volta.

Aid Price, estrapolato dal suo recentissimo, freschissimo album Fire and Ice. Attenzione perché torniamo in Italia col suono davvero delizioso e soprattutto la gran voce del tenore pop che sta facendo sì che ci sia un gran parlare di sé, della sua arte, sempre in continuo studio, sempre in continuo miglioramento.

Played per un super ritorno in un album intitolato Health the Color Fight. E beh, insomma, grande tecnica, grande rock, tutto un volume particolare per i Tokyo Blade, che raggiungono posizione numero 13. Momento arci positivo anche per la band più longeva d'Italia ed una delle più longeve di tutta Europa e tutto il mondo. Ovviamente si parla di Pooh in tournée dappertutto nelle arene più belle d'Italia. E questa è la leggendaria edizione live di Giorni Infiniti.

celebrated what they don't see night. I was still forsaken.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
3: La musica mixata a Radio RTZ
2: by Walter Filardi.

0: fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, riparte una nuova puntata di Dance 80, il grande mondo della dance anni 80 insieme a voi, con i grandi successi appunto di quel periodo e anche le cose che molti di noi avevano dimenticato, anche perché il nostro Fabrizio Inti è molto forte anche sulle novità che arrivano dal passato, come amiamo chiamarle. Siamo pronti a partire anche con questa nuovissima puntata e lo facciamo, come facciamo sempre, insieme a un grandissimo successo che apre appunto anche questa nuova puntata. Lei è Caria con Let Me Love You For Tonight. Benvenuti a Dance 80.

Singolo del 1983, tra l'altro sigla del programma di Rai 1 Hit Parade, prodotto da Mauro Malavasi, uno che ha un curriculum di produzioni praticamente infinito. Questa è My Mind con Hypnotic Tango e noi andiamo avanti con Dance 80. In arrivo Natasha King, anche lei dal 1983, insieme a Diane FM.

un classico degli anni 80, In Zaire di Johnny Wakelin, oggi riascoltato nella versione del progetto Round One. A Dance 80 si continua con un nostro amico Vince Lancini, il suo progetto è quello degli Scotch e lo riascoltiamo insieme a Delirio Mind.

Dal Canada loro sono Men Without Hats, singolo che in molti conoscono molto bene, lo si fischietta ogni volta che lo si ascolta, dal 1982, la data di uscita di questa canzone. In arrivo adesso il progetto MNG, per chi ci segue da molto tempo sa già che MNG sta per Mirko Galli, per chi invece ci ascolta per la prima volta avete fatto la scelta giusta, del resto noi è dagli anni 80 che facciamo gli anni 80.

tutta la musica degli anni 80 qui a Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti e anche lo Scade Madness dal 1979 con One Step Beyond. Cambiamo decisamente genere per passare a una ballad meravigliosa, quella dei Marillion di Fish dal 1985, l'intramontabile Kaylee.

I più giovani riconoscono il campione utilizzato negli anni 90 per il disco di Mojo, Lady. Noi di Dance 80 ci fermiamo al 1989, abbiamo suonato la versione originale, appunto. 1982 è l'anno di uscita di questo disco degli Chic, si chiama Soup for One. In arrivo ora una chicca degli anni 80, disco tutto italiano. Da Bologna arrivano i Gas Nevada con Special Agent Man.

dall'album Dreamland dei Black Box, riascoltato Strike It Up qui a Dance 80, disco che arrivò al primo posto della chart dance di Billboard e i Black Box tornarono a casa con un disco d'oro. Spazio ancora per un disco house con Jomanda, 1989, questa è la sua Make My Body Rock.

Lui è Jean-Marie Solon per il suo progetto Codec. Dall'80 l'abbiamo ritrovato con demo, dal 1986 adesso arriva il singolo The Honey Thief per la formazione scozzese Heapsway, anche lei entrata nei primi 20 della dance chart di Billboard.

0: Soltanta.
1: Hey. Now just get in and close the door.

Da Liverpool la band It's Immaterial con Driving Away From Home, singolo del 1986 con Max Alberici e Fabrizio Inti, Dance 80 continua, e adesso la versione di The Mexican per il DJ produttore John Jellybean Benitez, alla voce Jenny Han, ma il riff, probabilmente la parte migliore di questo brano, è del maestro Ennio Morricone.